0: euro e vai su.
1: Tanta roba.
0: E vai su a vederla dall'alto.
2: Happening, it's happening, it's not.